Arriva l'anno 2010, il mondo venne scosso da una canzone che portava il nome di un'icona. Icona che in questa settimana, ad esempio, tipo Lenny Kravitz, abbia scoperto che diventerà il prossimo volto di Ken di Barbie. Ma l'icona in particolare del 2010 era Barbra Streisand, che prese tutti i soldi denunciando i Duck Souls per aver storpiato il suo nome in questa mega hit. Party!

0: Qui la nostra ultima ora insieme, mentre i nostri amici Disco Radio Lovers continuano a ballare con lo zio Don Cash. Vi fate sentire il nostro numero di telefono di giorno e di notte. Questa cosa mi riempie il cuore, davvero, davvero.
1: È il nostro amico Don Cash.
0: E sono qua.

0: Prendiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì, un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio
3: Parma. E ho la pelle d'oca, ragazzi, mancano ancora 30 minuti, ma ho la pelle d'oca per quanti bellissimi messaggi mandate anche a quest'ora di notte. Ciao
4: Andrea da Milano.
3: Ciao Andrea da Milano, ancora, ciao.
5: Ciao Don, sono Giorgio da Torino.
3: Ciao Giorgio.
6: Cash Demetrio da Bergamo.
7: Ciao da Monica.
3: Mua, bacioni a tutti. Party. I get those goosebumps every time.

E questo invece è il saluto, quindi goodbye to the party. Siamo arrivati alla fine, grazie madame di averci salutato, grazie Matuebis, grazie Domunari. Noi ci risentiamo in terza ora, domani vi aspetto per ospitarvi come sempre con le hit più ritmate nella terza ora, nella nostra fascia dalle 15 alle 16. L'appuntamento con me è tutti i giorni alle 13 da parte di Don Cash, anche stanotte. Peace out.

l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Come sempre ci sono 60 minuti da passare insieme in questo fine settimana che ci state raccontando al 393 800 3000 con Ale Zubere insieme

tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Qualcuno ha detto dance anni 90?
1: Disco
0: Lo dico io, benvenuti, anzi ben trovati all'interno del Riffing History Extended Version. Anche oggi, al sabato, in diretta tra le 21 e le 22, ci sono io, Alessio Roisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Dance storica, dicevamo, tra un attimo Double Trouble, Eiffel 65, subito c'è The Rhythm of the Night con Corona.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 2001, l'anno in cui gli Eiffel 65 hanno voluto omaggiare il maestro Franco Battiato riportandolo nei club con questa 80 Stars. E inizia così il nostro viaggio nella storia del ritmo. Tra un attimo tornano anche i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre alle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
8: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club

0: Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
2: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessia Roisi, voi invece chi siete? Io sarei curioso di conoscervi uno per uno. Allora magari fatevi avanti via SMS e WhatsApp al 393-800-3000 o magari sui social Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Poi se volete fate anche una puntatina sul mio account. Tra un attimo c'è Shakira con Objection Tango, andremo nel 1998 per ascoltare Neja con Restless e sarà 1995 l'anno dei Quadran con Eternally. Un salto nel 92 con Core Talisa, Because the Night, prima No Limit.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: grande classico di Patti Smith, rivisitato da Coro e Talisa. Era il 1992, l'anno di questa versione di Because the Night. Tra un attimo ci spostiamo nel 94 con Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Quanti di voi hanno un autoradio di ultima generazione? Allora dovete sapere che Disco Radio in DAB vuol dire Digital Radio, vuol dire qualità digitale del nostro suono che potete ascoltare in tutto il Nord Italia. Quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma se siete in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e avete una radio DAB, beh, ci potete ascoltare anche lì. Torna alla Storia del Ritmo, sì, perché vi sto per riportare nel 1993 per riascoltare We Love It del DJ Herbie con la voce di Steffi. Poi gli ETC ci porteranno Around the World, prima però torna a Scatman.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio. I'm a

0: quando ci mette lo zampino David Morales. Era il 1998, l'anno in cui venne premiato con un Grammy Awards. Era il 1996, l'anno in cui collaborò con Crystal Waters per questa In The Ghetto. Tra un attimo su Disco Radio torna anche Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina. Disco
0: Radio. Nel bel mezzo del fine settimana su Disco Radio state ascoltando il programma dedicato alla migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo torna Cronos con Magica Europa. Prima Robert Miles, questa è Children.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1994, JT Company, Wet, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessio Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e replica alle 6 del mattino.
1: Rhythm History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ma buongiorno e buona domenica mattina anche a quelli che si fossero appena sintonizzati. Come sempre l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, subito dopo la replica della Rhythmic History Extended Version, la dance storica di Disco Radio, che ritornerà questa sera alle 21. Ma intanto ci sono le hit più ritmate senza interruzioni per tutta la giornata. Si comincia immediatamente con una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
1: Disco.
3: Beh, il buongiorno ce lo siamo già augurati, ma ancora non ci siamo detti chi siamo. Voi, gli ascoltatori di Disco Radio, che troviamo anche nel corso del weekend all'interno del nostro From Disco to Disco. Io invece sono Fabrizio Sironi e starò con voi fino alle 10 di questa mattina. Ma intanto, come dicevamo poco fa, è già pronta la prima delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Topic, Carte Blanche. Si chiama Lucky Ones.
4: Novità.

La canzone di Topic è Carte Blanche, novità delle 7 con cui abbiamo iniziato il nostro From Disco to Disco senza ricordare nemmeno il nostro numero, lo facciamo subito, quindi il 393 800 3000 che vale anche questa mattina per i vostri messaggi. Baby.

0: Erano gli Scissor Sisters dal 2006 con I Don't Feel Like Dancing. Nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend suoniamo per tutta la giornata le hit più ritmate senza interruzioni, ma c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che arriverà tra non molto, mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 93.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
3: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
4: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
5: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano, in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
8: Io sono Carolina Costner e

0: e Suzuki Swift Hybrid.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki. Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci, siamo aperti e ti aspettiamo.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: Disco Radio. E allora siamo già pronti a sentire un po' di dance storica, per cui torniamo indietro, in questo caso fino al 1993, per risentire il nostro prossimo Rhythmic History, gli Allman Brothers, cioè Pass the Toilet Paper. Rhythmic History.

che poi è anche il titolo della canzone di Jubel che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale trovate anche in versione condensata il meglio della settimana del Morning Show di Disco Radio. Belli svegli, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Seroni, c'è anche Marco che ci dà una mano in redazione, ma soprattutto il lunedì l'appuntamento è quello con gli astri, il cosmo, le stelle, il fato, interpretati dal nostro Mr. Lee, che realizza l'oroscopo personalizzato per il più meritevole di voi, in questo caso Alessandra.

0: dritto.
1: Esattamente.
2: E il coro nel finale è particolare, in effetti, un po' fa un po' stadio. D'altra parte c'è un sacco di gente lì insieme a lei, intanto gli astri, il cosmo, le stelle e il fato che in combinazione astrale, direi quasi, hanno, diciamo così, prodotto l'oroscopo di oggi per il più meritevole di voi, che è...

0: Meritevolezza.
1: Alessandra!
0: Sì, Alessandra.
1: Nata la 24/1/1979.
0: Oh, molto bene, sì.
1: Nata sotto segno di applicati accidenti, che ce la potevi fare. 79 fai 80, no?
0: Certo,
1: già che
0: ci sei.
1: Cara Alessandra.
0: Sì.
1: Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Alessandra, sentiamo.
1: Ah, ricorda antico adagio cinese.
0: Sì.
1: Tu lascia sempre colere e spera che i tombini siano aperti. Ne sa qualcosa Pantini.
0: Certo, certo.
1: Passiamo al lavoro.
0: Il lavoro per Alessandra.
1: Cara Alessandra, si stanno effettivamente allungando le giornate.
0: Sì.
1: A mezzogiorno ne è già piene le palle come fossero 17. Molto lunghe le giornate.
0: Ma mister lì, ma sì, un po' di
1: un po' di palle,
0: no, dico,
1: palle,
0: no,
1: la messa è un po' di palle. Ma no, no. Questo è l'oroscopo con le palle.
0: Cerchiamo
1: mica
0: di avere un linguaggio
1: come Paolo Pox.
0: Cerchiamo di avere un linguaggio più
1: Paolo
0: consono.
1: Pox è oroscopo con la calta. Chiudiamo con molle.
0: E come, prego, come?
1: Molle.
0: Sì, adesso è più chiaro. Prego, l'amore per Alessandra.
1: Alessandra.
0: Sì, sentiamo.
1: Vuoi un uomo che ti ascolti?
0: Sì.
1: E che ti porti sempre dove tu vuoi?
0: Sì.
1: E chiamo un taxi. Belli svegli.

0: fa tanto ABBA. In realtà è proprio quella canzone lì, il disco che si chiamava Gimme Gimme, nella versione di Lee Cabrera e Kevin McKay, nell'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend. Tra le cose che accadono nel corso di questa mattinata, beh, non possono mancare nemmeno le previsioni del tempo per le prossime ore, che a questo punto possiamo sentire insieme.
1: Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica tra Lombardia e Piemonte, sole ovunque protagonista, con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: per Rino Gaetano e Ma il cielo è sempre più blu, R&B, Ring My Bell, Aich, su Disco Radio anche i Clean Bandit e Demi Lovato con Solo, e subito D.O.D. e Dizzy Bizzou, questa è Careful.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Beh, ballatissima in questa versione la canzone di Rino Gaetano, si chiamava Ma il cielo è sempre più blu, Molella Remix, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco in redazione, che torna anche nel weekend in versione condensata. E allora, ci siamo occupati nelle scorse settimane di quelle parole che hanno più di un significato. È intervenuto a sorpresa anche il nostro Marilyn Manson.
1: Oh mamma, oh mamma.
2: Fecenzetto canna!
3: Sì, l'abbiamo detto.
2: È quella di bambù!
3: Sì.
2: C'è quella da pesca!
3: Sì, vero, l'abbiamo detto.
2: E quell'altra.
3: Certo.
2: Che non diremo! Perché è un programma della mattina, non si può dire quell'altra!
3: Sì, vero.
2: Ma allora, se parliamo di cose terribili che possono accadere! Sì, devo dire che è stato un momento difficile per me stamattina.
3: Ma davvero, come mai?
2: Non volevo andare a scuola.
3: No, lei non va
2: e
3: a scuola.
2: E allora mia mamma mi ha tirato la ciabatta. Che male. Non quella del piede, quella dell'elettricità.
3: Ah, certo.
2: Ed era ancora attaccata alla corrente.
4: Belli Svegli Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
5: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
5: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
7: mserramenti.it.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo.
8: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
12: Ma le mandiamo un po' di saluti anche ad Alberto che ci sta ascoltando da Stroppiana, non solo, c'è anche Simone da Trezzo sull'Adda, ci hanno raggiunto entrambi al 393 800 3000 con il loro messaggio.

sono già le 8. E allora buongiorno anche a quelli che di voi con un pochino più di calma rispetto agli orari che dobbiamo tenere durante la settimana sono arrivati a sintonizzarsi su Disco Radio anche nel corso di questa domenica mattina. Non è vero, in realtà non è nemmeno così tardi, sono solo le 8 di domenica, ma abbiamo già preparato un'altra delle nostre novità. Il disco è quello nuovo di Miley, si chiama Bass Persuades.

più lo sento e più mi piace il nuovo disco di Miley che si chiama Bass Persuades su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend su Disco Radio che continua subito con Florida e Right Round.

0: you.
1: Beh, si chiamava Deir la la la la, il disco di Shakira su Disco Radio, era il 2014 nell'appuntamento con il From Disco to Disco The Weekend. Beh, a proposito di canzoni datate, sta per arrivare un altro dei nostri Rhythmic History, vi assicuro più vecchio di quello che abbiamo sentito ora, dal 2014 appunto. La prossima arriverà dal 95.
2: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Solo con 1 euro club, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, 2 settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
4: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
5: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
4: Info su merbag.it.
6: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
4: Amu, mi piaci tu. Mua.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
13: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
14: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
13: MCA, materassi da 50 anni.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare

0: Italia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio. Giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte. Lecco. Biglietti in prevendita su eventrai.it.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
10: Disco Radio.
11: Beh, allora è già il momento di sentire un po' di dance storica, quindi pronti ad alzare il volume per la prossima che arriva dal 1995. Abbiamo scelto Entrance, Riccardo da Force. C'era Stayin' Alive.
12: Rhythmic History. Get raw with the fever on the dance floor.

0: Electra, si intitola Talk to You su Disco Radio, nell'appuntamento del weekend con il nostro From Disco to Disco, all'interno del quale c'è anche il meglio di Belli Svegli in versione condensata. Lo trovate sia il sabato che la domenica nella prima parte del nostro appuntamento, appunto, con From Disco to Disco. Ci sentiamo in diretta invece ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Detto questo, nei giorni scorsi ci siamo occupati di protoletti. Di cosa si tratta? In sostanza sono letti preistorici, ma sentiamo tutti i dettagli con l'aiuto del nostro team di scienziati che ci ha spiegato tutto quanto. Vabbè, un team di archeologi operanti nella Border Cave, una grotta al confine fra Iswaniti e Sudafrica.
1: Iswatini.
0: Vabbè, uguale.
1: Chissà perché. Ma no, che non è uguale.
0: No.
1: Farizio o Fabrizio, scusa, non è uguale.
0: Ha identificato 6 giacigli, ognuno diverso dall'altro per composizione.
1: Attenzione.
0: La quantità di cenere presente, la disposizione dei resti vegetali e le tracce di schiacciamento o combustione riflettono, secondo il team, approcci diversi nella cura degli spazi abitativi e nella scelta delle piante da utilizzare. Un elemento comune è la cenere, che sarebbe servita a tenere lontani gli insetti.
1: Oh, mi sta prendendo. Non l'avrei mai detto.
0: Interessantissimo. Non sappiamo se spinti da mamme molto ordinate o se per volontà propria,
1: allora,
0: ma i nostri antenati curavano e rinnovavano nel tempo questi giacigli. Insomma, rifacevano il letto.
2: Sapiens! Te l'ho detto 6 volte, eh! Non fare come tuo fratello Neanderthal, che guarda! Sarà una stanza quella lì! Almeno te che vai a scuola, cretino!
0: No! Stia calma, non faccia così. Alcuni strati mostrano segni di manutenzione ripetuta, materiale vegetale aggiunto di volta in volta, schiacciato e più volte parzialmente bruciato. La scoperta di questi protoletti...
2: Non te lo rifaccio più il protoletto, Sapiens!
0: Il protoletto.
2: Ma parsi tuo fratello Neandertalo, quel cretino di tuo padre Cro-Magnon! Ma te non te lo rifaccio più!
3: Belli Svegli! Disco Radio!

0: canzone che ci fa ripiombare nel bel mezzo dell'estate, Don Omar e Lucenzo, l'estate del 2011 in questo caso, quando sentivamo Danza Kuduro. Mentre ricordiamo a tutti, il nostro numero vale ancora per i vostri messaggi, anche solo dei saluti, al 393 800 3000.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125€ al mese, anticipo 3.000€, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775€, importo totale dovuto 20.326€, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Bring it back.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: E intanto abbiamo già preparato anche le prossime 4. Ci sono Cambra del Love Sober, Dr. Jones degli Acqua dal 97, Samurai J che sentiremo con Flamenco Paranoia, e subito una canzone dal 2003. Abbiamo scelto Lumi D e Never Leave You.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: che è proprio il titolo della canzone che abbiamo appena suonato, e cioè Love Sober, Comrade, su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Che ci sia il meglio di Belli Svegli tra le 7 e le 10 di sabato e di domenica ormai è una certezza, e quindi anche oggi ritorniamo ad occuparci di Cineforum Tecnico Scientifico. Arrivano subito le recensioni del Prof Locatelli. E di chi è il turno
1: stamattina?
0: Questa mattina
1: abbiamo tutti quelli presenti nella sigla, tutti degli official. Partiamo con il Pagno.
0: Sì.
1: Ci parla di un conduttore radiofonico con la passione per il trash.
0: E per cosa,
1: per
0: scusi?
1: Per il trash, il bel canto, che nel tempo libero sforna hit musicali. Famosissima la più recente, che è un Tommy Cash.
0: Sì?
1: Tony Sironi.
0: Cosa c'entra?
1: Mi ci dica il ritornello?
0: L'amore.
1: No.
0: L'amore.
1: Che cos'è l'amore?
0: Non si può
1: quando
0: dire.
1: Quando pompa il sangue?
0: Nella. Ma sentiamo la prossima recensione.
1: Nella nicchia di mercato.
0: Ecco.
1: Federico Salton ci parla di un celebre film del 1954.
0: Sì?
1: Con Grace Kelly, che parla di un fotoreporter in vacanza in campagna che si rompe una gamba ed è costretto a stare in una stanza a sopportare il cattivo odore che arriva dall'esterno.
0: Dai,
1: la finestra sul porcile.
0: Molto bene, molto bene.
1: Un grande classico di Alfa.
0: Che scherza, e chiudiamo con
1: non vi piace Alfa?
0: Può fare lo spelling un attimo?
1: H-I
0: Ok, l'ultima recensione è invece di
1: Galetti, Andrea Galetti. Chiudiamo col sommo.
0: Dobbiamo aver paura?
1: No, assolutamente male, anzi direi piccolo colpo di genio del nostro Galetti.
0: La Rai sì?
1: Ha licenziato uno dei suoi conduttori storici.
0: No.
1: Già, ha scoperto che si faceva sostituire da due sosia cinesi quasi del tutto identici a lui, ma non proprio del tutto. È Giancarlo Magialli.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
10: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
10: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
12: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
15: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Mina e a Silvia che ci ascoltano da Piacenza, ma anche a Emma che invece è sintonizzata da Paullo in provincia di Milano. Abbiamo preparato per tutti voi la canzone di Peggy Gou e Aya Star, si chiama Who Man.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

a quest'ora magari la colazione, se vi foste appena alzati e sintonizzati su Disco Radio. Grazie per averci scelto anche nel corso di questa domenica mattina, mentre abbiamo già preparato una bella novità da suonare subito, il nuovo di David Guetta e Hypaton, si chiama You and I, Me and You.

Ah ragazzi, 47 anni fa i Delegation suonavano You and I, che nella versione 2026 di David Guetta e iPatton è diventata You and I, Me and You, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che continua con Lil Nas X, c'è That's What I Want.

0: appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Abbiamo già preparato anche un altro dei nostri Rhythmic History, per cui un po' di dance storica è già pronta per voi. La raccomandazione ovviamente è quella di alzare al massimo il volume, perché la prossima arriverà dal 2000.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: I want it to be free.
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
16: Cerchi un'auto?

0: donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fior da Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
3: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
4: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
3: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
4: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
3: mserramenti.it.
5: Nuova Chang'an Dipal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
2: Allora domenica si va!
6: Scopri Chang'an Dipal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
7: Disco Radio.
8: La dance storica del nostro Rhythmic History, che trovate in versione estesa ogni giorno dal lunedì alla domenica dalle 21 alle 22, mentre arriva una pillola dal 2000. Love Connection. Rhythmic History.

0: La canzone di Madonna che si chiama Dance Styria su Disco Radio nell'appuntamento del weekend con il From Disco to Disco. Si va avanti fino alle 21 a suonare musica senza interruzioni. Nel frattempo, fino alle 10 siete in mia compagnia. Sono Fabrizio Sironi. In questa prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli. Anzi, a questo proposito, torniamo sui nostri passi, quelli di lunedì mattina, quando è arrivata una Disco Radio Bag al più veloce di voi che ha indovinato il titolo del film che abbiamo recitato noi, quindi a nostro modo e con la nostra pessima interpretazione, nell'appuntamento con Lunedì Cinema. Allora, direi che possiamo cominciare questa scena che ovviamente porta con sé anche una colonna sonora piuttosto famosa, e la scena è questa qui.
1: Vabbè. Mi chiamo Joe e ho bisogno della carta d'identità, ecco le foto.
0: Mi dia il certificato di nascita.
1: Mi chiamo Joe e ho bisogno della carta d'identità, ecco le foto.
0: Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino, eh?
1: No, io non sono Pinco Pallino, io sono Joe, non lo vedi? Ecco le foto.
0: Guardi, signor Joe, vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita. Quando torna col certificato di nascita mi porta anche le fotografie, eh?
1: Ok. Salve, io sono Joe e vorrei il certificato di nascita.
2: Mi favorisca la sua carta d'identità.
1: Ehi, ma mi stai prendendo per il sedere? Io voglio la carta d'identità, ecco le foto.
2: Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la sua carta d'identità.
1: Io vengo dallo sportello 16.
2: Senta, se non mi dà la carta d'identità, io non le do il certificato di nascita.
0: Ragazzi! Devo dire che questa volta abbiamo dato il meglio di noi con un attore di fama internazionale.
2: Possiamo licenziare Marco?
0: Secondo me sì.
1: Dopo Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Gaias.
2: Perfetto. Esatto.
3: Belli Svegli. Disco.

0: si sente, no? Che grazie comunque per svegliarmi sempre con le vostre belle cose che ci raccontate. Ciao, un abbraccio.
1: Belli svegli. Disco.

0: Show Me One Last Kiss su Disco Radio, mentre questa volta torniamo alla mattinata che stiamo vivendo insieme per capire che tempo farà appunto nelle prossime ore.
1: Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per la giornata di domenica tra Lombardia e Piemonte, sole ovunque protagonista con sole innocue velature di passaggio. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Dettagli sull'app di Trabi Meteo.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Are you ready?
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Ne abbiamo scelte altre 4 che naturalmente arrivano senza interruzioni. Dal 92 ci sono gli FBI Project con Feel It, DNA, Gabri Ponte e Jovanotti, Merck & Kremont dal 2017 con Sand Stories e

0: belli svegli. Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Io ascolto Baby Svegli perché Disco Radio is my radio. Disco Radio is my radio.
1: Belli Svegli. Disco.

0: Ti presti intrallazzi, questo è il significato della sigla, canzone che abbiamo sentito dal 1992 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, il meglio di Belli Svegli che arriva in pillole sia il sabato che la domenica, quindi in versione condensata, appuntamento con i nostri amici Baby Svegli, colmi, canzoni, barzellette e non solo, perché sentite cos'è capitato al nostro Omar Iuolino. Poi c'è qualche altro messaggio, Marco?
1: Bravo,
0: da sentire.
1: Bravo, no, di no, niente,
0: siamo a posto finiti. Così. Senti, ma Omariolino, è un po' che non ci prepari una delle tue rubrichine, eh?
2: Guarda che te pensi di fare anche quello simpatichino, ce le ho se vuoi. Ce le ho da 6 giorni, da quando siete in panico, non ci sono i miei messaggi. Oddio, come faremo? Non abbiamo i messaggi. Omariolino, non è che per caso. E non se ne può più di queste rubriche. Preparate all'ultimo, sti poveri bambini. Oddio. Sfruttati, utilizzati solo quando c'è del bisogno.
0: Si è trasformato.
2: Diamogli invece la loro riconoscenza, la
0: Mario Giordano. Oh mio
2: basta!
0: Dio, rinchiudetelo lì nella redazione di Italia 1.
3: Dove guarda?
0: Non si sa dove guarda,
2: perché ecco. Non ho ancora capito dove sono le telecamere.
4: Belli Svegli Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Auto Rigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
13: No, no, non ho niente da mettermi.
14: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
15: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
14: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
15: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
16: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
19: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
20: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprendere. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
21: Hai già fatto il pieno?
22: No!
21: Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio.
22: Esatto!
21: Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
23: Allora, questa volta saluti che mandiamo a Domegna, da dove ci sta ascoltando Davide. C'è anche Loredana, c'è anche Agnese invece dalla provincia di Asti, ma soprattutto arrivano Trinacria e Alexandra Stan da riascoltare con We Are Free.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Più romantici di così, stavano pure insieme Shawn Mendes e Camila Cabello, che abbiamo risentito con Signorita su Disco Radio, mentre chiudiamo la prima parte del nostro From Disco to Disco. Vi lascio con la Vale per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Sironi, se volete ci sentiamo domattina dalle 6.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, le 10 precise.
1: Disco Radio.
3: Con il Fabri vi sentite domattina a partire dalle 6, poi arriva Omar Fantini, Marco, insomma tutto il carrozzone dei belli svegli. Da domani riparte una nuova settimana, invece da qui partono le nostre 4 ore insieme, la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Buona domenica e benvenuti su Disco Radio. Come sta andando il vostro fine settimana? 393 800 3000, messaggi, WhatsApp, note audio, Robbie Williams, adesso Beauty in Us.

che passano in questi giorni su Disco Radio. Abbiamo scelto Robbie Williams ad aprire le nostre quattro ore insieme. Era Beauty in Us. 10:04, già i primi messaggi del buongiorno. Ci sta che ieri abbiate tirato un pochettino tardi, visto che comunque uno il sabato sera se lo gode, no? Ragazzi, che avete fatto? Come è andato il vostro sabato sera? Ma soprattutto, come siete organizzati per questa domenica che in realtà è appena incominciata? Dai, facciamo da colonna sonora a questo fine settimana anche Drop the Pressure.

0: La voce di Sia ci riporta fino al 2016, tra poco invece un disco dance storico, l'appuntamento con la storia del ritmo. In quel caso torniamo nel 1994, vi ricordate che facevate in quell'anno lì?
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21, con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Solo con un Euro Club, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki. Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo, Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand, a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
10: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
9: Davvero? Anche per me?
10: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura

0: Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
11: Disco Radio.
12: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Su Disco Radio ogni ora c'è un disco dance storico. L'Extended Version invece tutte le sere a partire dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso indietro fino al 94 con Cappella.
13: Rhythmic History.

0: Silver Line su Disco Radio. Vi accompagniamo in questa domenica mentre vi stiamo chiedendo al 393 800 3000 quali sono i vostri programmi, come vi siete alzati, come avete insomma programmato questo weekend.
1: Buongiorno Sale, ciao, buongiorno Disco ciao, Radio, ciao. Buongiorno a tutti.
0: Che si
1: io
0: fa?
1: Volevo salutarvi, salutare mia moglie Daniela, Valentina, Tommaso, il piccolo Tommaso.
0: Li salutiamo.
1: E i miei figlioli Marco e Andrea. Ciao, buona domenica a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao Vale. Scusate, ho dimenticato Edo da San Giglio, Torino. Ciao.
0: E certo, ciao Edo. Voi i messaggi 393 800 3000, note audio, dai, così ci diamo il buongiorno.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Il rap italiano incontra la dance. In un programma da ballare a squarciagola.
11: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò.
12: Siamo gli articolo 31.
13: Ciao, sono Fabri Fibra.
14: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
15: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
0: Vi accompagniamo con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Adesso 4 senza interruzione. Abbiamo scelto la prossima. Rise Up.
16: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: 7, una decina di minuti prima delle 11. Buona domenica, buon From Disco to Disco Weekend, perché c'è la musica senza interruzione. Vi chiedevamo là fuori cosa state facendo al 393-800-3000 con i vostri messaggi. Vi dico sempre, mandatecela una nota audio, così sentiamo anche l'umore e che cosa c'è intorno a voi.
1: Buongiorno Valentina, Enea il camionaro.
0: Ciao.
1: Oggi si lavora, vi porto con me in quel di Savona, Genova, okay, Vercelli e poi Torino. Anche stamattina facciamo colazione con un buon caffè e delle buone cartellate di Vincotto.
0: Che buone!
1: Ciao, buon lavoro!
0: Mamma ciao, ciao. Mia, che buone! Guarda, io per un periodo sono stata in Puglia e è uno dei dolci miei preferiti proprio pugliesi. C'è anche un saluto dal ciclista Brontolone, che si sta facendo una corsa, credo, in bici. Non si firma, però insomma ci manda uno scatto. Varazze, una bellissima foto, un bellissimo scatto del mare, Piani di Ivrea. Sto preparando un po' di farinata e panissa per oggi a pranzo, quindi probabilmente si sta godendo questo weekend sul mare. Voi invece dove siete? Che si fa? Vi aspetto qui su Disco Radio. Parliamo di sogni, vi va? Lo sapete che a volte i sogni si avverano? Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai, può essere tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli mild hybrid, anche quattro ruote motrici, e l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Combe, Cantù, oppure sul sito clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Thanks.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Dimmi quando.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
8: Oh.
7: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
15: Ancora una manciata di minuti, poi chiudiamo questa prima ora insieme. Sono Valentina Guidi, il vostro buongiorno. Sto andando a pulire l'ufficio, c'è Florica da Lissone. Ragazzi, voi che si fa? Fate, Alan Walker, Ava Max.
16: Disco Radio, from disco to disco weekend.

7 di Dua Lipa chiude la nostra prima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio. Buona domenica, ci siamo tutti svegli, dai, dovremmo avercela fatta più o meno tutti a quest'ora. Le 11:02 minuti. Disco Radio. Pronti a ripartire, musica from disco tutti.

Speak Like Once su Disco Radio 11 e 5 minuti, così la novità ad aprire la nostra seconda ora insieme. Oggi a pranzo facciamo la pizzata condominiale, siamo in pochi stavolta, ma come si dice, pochi ma buoni. Anna, insomma, ci augura buona domenica. È già difficile, no? Tirar su una pizzata condominiale. Di solito non si va molto d'accordo nei condomini. Bravi, bravi così e buona domenica. La prossima, Kevin Little.

0: Era Don't Worry Matt Conn su Disco Radio, 11 e 15 minuti. Vi accompagniamo con la carica e l'energia della musica del From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. Tra poco invece ci andiamo a prendere un disco dance storico dal passato. La storia del ritmo torna tra il dal 2000. Adesso invece parliamo di auto. Nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina ibrida 4x4 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Oggi, domenica 20 di settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano al Lambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive e valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaparco.

0: affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com. Visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
6: mserramenti.it.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
10: Disco Radio. Anche questa domenica insieme, accompagnati dalla musica del From Disco to Disco Weekend, una nota audio per raccontarci cosa state facendo in questa domenica. La prossima abbiamo scelto The Sound Lover.
11: Rhythmic History.

0: 8.35, buona domenica. Tra poco ne arrivano 4 senza interruzione, non muovetevi.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Il fine settimana è fatto di cose belle, di musica e di relax e sottofondi come ad esempio la musica di Disco Radio. Ci siamo ad accompagnarvi con il From Disco to Disco Weekend, 4 senza interruzione messe in fila. Ripartiamo da Carrefour.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: ascoltare fino alla fine le Louvre, Preziose Marvin, ci hanno riportato nel 2004, così si chiude il giro delle quattro senza interruzioni, insieme a Dance Dance Dance, Never Be Lonely e Careful, quella con cui abbiamo aperto. Vi stiamo chiedendo e stiamo cercando di capire come è organizzata la vostra domenica, e lo vogliamo capire anche dalla vostra voce. Com'è il vostro umore di questa domenica mattina che ormai si sta quasi per chiudere?
1: Ciao Valentina! Abbiamo appena finito di fare una camminata allentate sul Seveso, 13 chilometri.
2: Ah. Buona domenica, ciao Disco Radio.
0: Bravi, ciao, un abbraccio.
3: Ciao Giovane Vale.
0: Giovane.
3: Io da Torino. Beh, Torino si inizia con una grandissima brioche alla crema di gianduia.
0: Che buona.
3: Ovviamente Torino gianduiotto.
0: Certo.
3: Oggi grigliata. Beh. Con amici e i nani, i bimbi.
0: Certo.
3: Fate ciao.
4: Ciao!
0: Ciao amore, ciao!
3: La bimba invece è proprio timida.
0: Vabbè, salutiamo anche la bimba. Buona grigliata, ragazzi, divertitevi. Che cosa c'è di bello da fare in questa domenica? 393-800-3000. Ripartiamo alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu, a partire da 18.900 euro in più, hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti col piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano o sul loro sito autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
12: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
13: Ancora pochi minuti e poi archiviamo questa mattinata di domenica per entrare ufficialmente nel pomeriggio. Orario perfetto questo per l'aperitivo, per quelli che si sono svegliati di buon'ora, Adesso Yujil, quella prossima, Moving to the Sun.
0: Disco Radio, from disco to disco.

Era Kissy Strangers, Nicki Minaj su Disco Radio. A chiudere così la nostra seconda ora insieme. Archiviamo la mattina, apriamo il pomeriggio, vi va? Le 12. Ancora un paio d'ore, per cui un sacco di tempo per raccontarci che cosa c'è nella vostra domenica. Salutiamo anche gli amici che stanno correndo insieme a Fabio Marelli la Salomon Running proprio oggi. Tra l'altro ci hanno inviato una bellissima foto, ragazzi. Ciao, mi raccomando, voi che ce la fate, correte, datevi da fare. Miley, adesso Best Persuades.

0: Il nuovo di Miley Cyrus, Best Persuades, su Disco Radio, 12:03, la nostra domenica insieme col From Disco to Disco Weekend, la musica senza interruzione, e così apriamo ufficialmente il nostro pomeriggio. Bisogna fare un po' di saluti e ci sono un po' di auguri da fare, ragazzi. Veronica oggi compie 33 anni e quindi vogliamo salutarla, mandargli un abbraccio e farle tanti tanti auguri di compleanno. Giulia da Saronno invece vuole fare gli auguri al suo papà Vasile, che oggi compie 55 anni. Tanti tanti auguri anche da noi di Disco Radio. Che si fa nel vostro pomeriggio appena iniziato? Siete tra quelli che si stanno godendo il relax della domenica, magari un aperitivo, ma a quest'ora ci sta anche. BTS adesso, Dynamite.
1: Disco Radio.

0: The Radio 2009, siamo andati a prenderlo da lì questo disco alle 12:14. Invece tra poco torna l'appuntamento imperdibile con un disco dance storico dal passato 1999, tra poco andiamo lì.
1: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Solo con 1 euro club, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
7: Allora domenica si va!
9: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
10: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
11: Ambù, mi piaci tu! Mua.
12: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
13: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Da Autotecnica AIB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni su

0: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
1: Disco Radio.
2: Un disco dance storico, allora lo andiamo a riprendere dal passato e poi tutte le sere l'extended version, 60 minuti di musica dance, solo il meglio con Alessio Loisi. Venga Boys, adesso 99.
1: Rhythmic History.

0: Hey the Colors a chiudere così questa sequenza di musica. State lì perché tra poco ne arrivano quattro senza interruzione.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 92.
1: Vi accompagniamo ancora una volta con la musica senza interruzione, come sempre nel From Disco to Disco Weekend durante il fine settimana. Le prossime quattro sono già lì pronte per voi. Abbiamo scelto questa, Here for You.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Here

0: L'ultima a chiudere il giro delle quattro senza interruzione era Ocean House. In tantissimi ci mandate i messaggi durante le nostre giornate insieme, durante il weekend diventa una motivazione anche per raccontarci quello che di bello state facendo, compleanni da festeggiare, insomma, ci siete là fuori. Fammi sentire la voce di qualche ascoltatore, dai.
1: Il mio papà oggi fa 33 anni.
0: Amore, auguri.
1: Fa 33 anni.
0: Ok.
1: Ciao, io sono Alessandro.
0: Ciao.
1: Da Saranno.
0: Ciao Ale, auguri al tuo papà.
2: Buongiorno Guidi, buon pranzo a tutti.
0: Sì.
2: In direzione aperitivo e maialino sardo. Aio! Buona domenica, ti do Pinerolo.
0: C'è anche questo, ciao.
3: Oh Valentina, fai una magia, portami via.
0: Ma guarda, potessi farlo.
3: Perché sto facendo un trasloco.
0: È bello però.
3: E sono distrutta.
0: Ok.
3: Un bacione grande grande, un saluto agli ascoltatori, Antonella di Carate.
0: Ciao Antonella, allora guarda, il trasloco è vero, è una delle cose più difficili e più insopportabili della vita. Ma se stai facendo un trasloco vuol dire che stai cambiando casa probabilmente, quindi... insomma, poi tutto in discesa e vedrai che andrai a star bene, quindi è anche una bella cosa. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio per i vostri messaggi. Riparti alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tu a partire da 18.900 euro in più in 12 mesi di manutenzione, 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano, a settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Per tutte le info autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
5: Rigol di... A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: From Disco to Disco Weekend, ancora una decina di minuti prima delle 13. Come sempre vi accompagno fino alle 2 del pomeriggio. La prossima Swedish House Mafia, Licky Lee, abbiamo scelto anche Happiness is So Sad.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: altri messaggi.
1: Le 13 e 4 minuti.
0: Cioè, quasi peggio dei belli svegli, ragazzi. No. Dobbiamo recuperare Pomeriggio Insieme, la nuova David Guetta, You and I, Me and

su Disco Radio, la novità che apre la nostra ultima ora insieme, novità da votare se vorrete sul nostro sito discoradio.it nella sezione dedicata al Music Club, laboratorio di musica della radio, dove votando e scegliendo la musica che vi piace di più vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, e in più siete voi a fare la super classifica di Top of the Month, le vostre 5 preferite che ritrovate poi sui nostri canali social ogni fine mese. La musica su Disco Radio nel nostro pomeriggio, Jess Glynn.

0: su Disco Radio 2009. Tra poco l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico anche in quest'ora. 1992, vi dice qualcosa? Cosa stavate facendo in quell'anno lì?
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non

0: TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo autorigol di Skoda Milano.
1: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
0: Riparti alla grande con le offerte autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
3: Dimmi
4: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu. Muah.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale. Per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventdrive.it.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu. Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
13: Visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
14: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
15: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
16: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
17: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
18: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
19: Disco Radio.
20: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo tutte le sere con Alessio Luisi, l'extended version dalle 21. Adesso un disco dance storico, ce lo prendiamo dal 92, Ace of Base, All That She Wants.
21: Rhythmic History.

0: Regina indiscussa del pop, Madonna, danzetteria tra le novità delle scorse settimane. La ritroviamo qui e tra poco ne ritroviamo anche 4 senza interruzione. Torna il From Disco to Disco Weekend.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio! Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa! Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.

0: San Francisco, Wet Girl Wasted, anche Anna Chris Brown, Dracula, quella che abbiamo suonato arrivando una decina di minuti prima delle 2 del pomeriggio. Tra poco Robby Mistretta, facciamo partire, gioco di parole, la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Adesso invece parliamo di sogni, e a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, oppure sul loro sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
8: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
13: Ancora una decina, anzi una manciata di minuti insieme. Poi è già arrivato Robby Mistretta. Adesso la musica, ovviamente fino alla prossima novità.

0: Bad Girl, Bebe Rexha, David Guetta, l'ultima che suoniamo per arrivare dai quasi puntuali alle 2 del pomeriggio, terza parte del From Disco to Disco Weekend.
1: Terza, confermo.
0: Con il Roby.
1: Ci siamo in questo ultimo weekend d'estate, ultima domenica d'estate, e fa caldo come l'estate, penso.
0: È vero, mi ero dimenticata, perché il 22 di settembre effettivamente entriamo ufficialmente dun dun dun in
1: autunno. Che comunque posso dire, secondo me farà caldo lo stesso. Le 2:01.
0: Eh sì, perché c'è il Niño.
1: Il Niño.
0: È il vento caldo sull'Italia.
1: Ci hanno detto
0: che insomma, anche le temperature fino a novembre tipo saranno comunque buone, miti.
1: Ma pensa che ho messo, niente, volevo fare il cambio armadi con le cose. Niente. Continuerà con il pantaloncino corto?
0: Sì, per un po' sì, secondo me.
1: Salutiamo El Niño, grazie per essere passato a trovarci.
0: Ci sentiamo domani mattina, ragazzi, sono qui dalle 10. Ciao.
1: Ciao, Vale.

con Robbie Williams, la novità delle due su Disco Radio, terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, sono Robbie Mistretta. Prima, quando la Vale ha detto il Nini, ho pensato subito al calcio. Guarda che sta Vale che si dedica alla Serie A, invece no, Serie A che ci accompagnerà in questo pomeriggio, in questo momento in campo Fiorentina-Napoli 1-1. Tante le cose da fare in questo pomeriggio, intanto la musica, ci chiama anche Mauro Picotto.

0: faremo tra pochissimo, perché torneremo nel 1996 con un super Rhythmic History. Intanto, nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Oggi, domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formula di acquisto flessibili. Tutti i dettagli anche sul sito locatelligroup.eu.
1: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Solo con UniEuroClub. Dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocca Auto. Scoprila su moccautogroup.com.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i soli di pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
9: mserramenti.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori,

0: davanti e ti aspettiamo.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre.
2: Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
5: Disco Radio.
6: Questa è l'ultima domenica di quest'estate 2026. Allora uscite, godetevela fino in fondo e ascoltateci a tutto volume, anche perché adesso c'è un super Rhythmic History dal 96. Torna Senti B. Rhythmic History.

0: Tutti siete con me, Roby Mistretta. Intanto finita Fiorentina-Napoli, pareggio 1-1. Voi nel frattempo cosa fate in questa domenica pomeriggio? Dai, condividetelo con noi al 393-800-3000.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
0: for this? Dato che questa è l'ultima domenica d'estate, c'è un tempo pazzesco là fuori, sicuramente tanti staranno all'aria aperta, altri forse faranno ancora un tuffo in piscina, fatemelo sapere, anche perché qua a proposito di piscina a Milano c'è una polemica e tra poco ne parliamo.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sole, questo clima pazzesco che ci sta accompagnando. In più, lo vogliamo dire ancora una volta, l'ultima è per oggi, però ve lo dico, è l'ultima domenica d'estate, approfittatene.
1: Ciao Robin, mi stressa. Ciao. A proposito proprio di piscina, io sto andando in piscina oggi, brava. Ancora un caldo pazzesco.
0: Approfitta.
1: Prendiamoci un po' di sole. Buona giornata, Marta da Novi.
0: Marta, un po' di tintarella da fine estate ci sta per rinvigorire un po' il colorino preso quest'estate. E voi che fate? Dai, raccontatelo al 3938103000. Intanto, a proposito di piscina, qua a Milano c'è una polemichina che si sente da un po' di anni, però adesso a quanto pare sta diventando tutto vero. Qualche anno fa avete presente il tra un po' pagheremo anche l'aria. Ecco, nelle piscine di Milano si paga l'aria, ma non quella che si respira, quella dei phon. Avete presente quando andate nelle piscine oppure anche in hotel? Ci sono sempre quei phon a parete che tra l'altro non asciugano niente, ma sono lì, li usiamo e cerchi di dare almeno una pacchettina, così una asciugatina ai capelli. Ecco, quei phon sono a pagamento adesso. 30 centesimi per 3 minuti, che detta così, cioè, insomma, non è neanche questa cifra che ti cambia la vita. Chi paga, diciamo, l'abbonamento, l'ingresso per la piscina dà fastidio, dice: cos'è? Oltre all'ingresso devo anche pagare l'aria che uso per 2-3 minuti per tentare di asciugarmi i capelli, perché dicevamo la maggior parte non funziona. Quindi ecco, c'è questa polemica: si deve pagare, non si deve pagare. Poi come finirà? Vi ricordate le polemiche che c'erano quando dovevamo pagare poi i sacchetti della frutta? Ah, 2 centesimi sono troppi, anche adesso non ci facciamo più caso. Forse succederà così anche per questo, non lo so. Se voi siete in una piscina oggi pomeriggio e vi capita di pagare l'aria del phon, fatecelo sapere, che siamo molto curiosi anche per questo. Intanto riparti alla grande con l'offerta di Autorigoldi Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigoldi Volkswagen Milano, a settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano, e anche il sito, date una bella occhiata, autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Auto Rigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: aperto delle piscine di Milano che mettono l'aria dei phon a pagamento. Abbiamo la testimonianza anche di Leonardo.
1: Ciao Robby, guarda, io ho sempre fatto nuoto fin da piccolo, okay. E avevo la chiavetta dopo che facevo nuoto per la doccia e il phon, mm. E quindi lo pagavo, mi pare anche lì, non so se era 60 centesimi o quanto era. Ma questa cosa qua del far pagare il phone, io la trovo poco intelligente. Cioè, tu aumentami il prezzo dell'abbonamento, dici che c'è stato un aumento, visto che ormai aumenta tutto,
0: lo mascheri,
1: però non aumentarmi il prezzo, cioè non mettermi il prezzo del phone, sennò la gente veramente si arrabbia, cioè.
0: Sì, forse dà più fastidio quello, diciamo dell'aumento dell'abbonamento. Intanto le tre in punto. Perché l'aumento in generale, probabilmente, come dice giustamente Leonardo, lo accetti un po' di più. Cioè dici, ok, aumenta tutto, cioè ti gira alle scatole, dici, vabbè, è un'altra spesa che devo aggiungere. Ma nello specifico, se ti dicono, devi pagare 30 centesimi per 3 minuti di phon, dici, ma no, io non, cioè piuttosto esco con i capelli bagnati e vado a casa e mi li asciugo. Perché poi il ragionamento che facciamo tante volte è quello. Questa è la terza parte del Front Disco to Disco Weekend, fino alle 18 con me e Robby Bistretta. Siamo pronti per la novità. Adesso quella di Topic.
2: Novità, novità, novità. Disco Radio.

conferma, dice piscina di Merate in provincia di Lecco, da tantissimi anni si paga l'aria per asciugare i capelli, quindi non solo a Milano dove sta nascendo questa polemica per i phon a pagamento. Intanto com'è là fuori il sole? Inna dice che è altissimo. Sanis

0: Robin Tichy, Pharrell Williams, bella la canzone, ma il video molto di più. Chi l'ha visto sa, dai amici di Milano, non fate polemica sulle piscine che fanno pagare i phone, anche perché ovunque si paga.
1: Alle piscine di Barzanò, oltre a pagare il phone per i capelli, si paga anche per fare la doccia, 20 centesimi.
0: E allora uno dice, cosa devo fare? La faccio la doccia a casa e mi asciugo i capelli a casa o sbaglio?
2: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Solo con UniEuroClub. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
9: Ciao, sono Fabio Marelli, vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Photon, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
13: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
3: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
4: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
5: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
4: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
5: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
4: mserramenti.it.
6: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
7: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
8: Disco Radio.
9: Tempo di un bel viaggio, quello nel tempo che tanto ci piace. Rhythmic History adesso ci riporta nel 1998. Siete pronti con un volume al massimo? Peace, ci sono i Blackwood.

0: questa domenica con Disco Radio, quelli che allenano il fisico. E a proposito di sport, Serie A, Parma-Genoa in campo da 27 minuti, sono sullo 0-0. Frosinone-Como al momento 1-0 per il Frosinone. Se cambiano i risultati vi aggiorniamo.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
5: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ricostoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Attenzione, lo dico soprattutto a tutte le amiche all'ascolto, perché entro il 2030, quindi tra pochissimi anni, ci sarà un grande cambiamento, soprattutto per le donne. Tra poco ne parliamo e lo scopriamo insieme. Intanto su Disco Radio anche D.O.D. e Easy Bisou.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Pezzone del 1999 ritrovato nella terza parte del Frondisco to Disco Weekend qui su Disco Radio. Siete con me, Robby Bistretter, Back in My Life, torna nella mia vita. Lo si diceva nel 99 probabilmente, anche perché le donne nel 2030 niente non lo diranno più, anzi altro che torna nella mia vita. Se de dos, voglio stare da sola, questo non lo sto dicendo io. Delle ricerche che stanno seguendo il trend delle donne, probabilmente entro il 2030 si stima che il 45% delle donne tra i 25 e i 44 anni sarà single e senza figli. Dato che in giro sta facendo un po' discutere, si aprono discussioni, ognuno io posso fa quello che vuole, e quindi c'è la, diciamo, sempre la crescente tendenza a restare da sole, perché sai, non trovi quello giusto, non ci si fida più di nessuno, c'è voglia di dare, diciamo, più cura al personale che ha, diciamo, a creare magari qualcosa. Questo non per tutte, voglio dirle, questo trend che sta crescendo, il 45% delle donne probabilmente entro il 2030 sarà in questa condizione. Dicono perché vogliono seguire i viaggi, seguire le mode, seguire se stesse, prendersi cura di se stesse, no, magari di creare una famiglia. Per quello magari ci si penserà più avanti. Dietro a tutto questo però c'è anche un altro lato, che è quello della società che viviamo tutti i giorni, con una difficoltà a conciliare il lavoro con la famiglia, perché spesso, soprattutto per le donne sui posti di lavoro, no, non puoi restare incinta perché altrimenti perdi il posto di lavoro, no, non sposarti perché rischi di restare incinta. Questo molte donne lo sanno molto bene, oltre a tutte le questioni economiche che sono probabilmente il vero fondamento di questo trend che ci dispiace anche un attimo per tutte quelle che vogliono magari costruire ovviamente qualcosa, e questo è quello che dicono i dati di questo 2026. Intanto invece a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e anche sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
3: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino. Martino Sicco Mario.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Entro il 2030 si stima che il 45% delle donne sarà singole senza figli. Tra pochissimo un bel punto di vista di un'amica che ha mandato un bel messaggio. Prima torniamo alle nostre hit, le più ritmate senza interruzioni. Ci sono gli Swedish House Mafia.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 45% delle donne tra i 25 e i 44 anni sarà single e senza figli.
1: Posso dirti una cosa?
0: Vai, dici
1: adesso
0: tutto.
1: È una questione di non trovare gli uomini giusti, e che noi donne ora siamo economicamente indipendenti e quindi possiamo sopravvivere anche senza un uomo, e soprattutto se proprio dobbiamo avere vicino un uomo deve essere alla nostra altezza.
0: Okay.
1: Questa è la sostanziale differenza, secondo me. Io sono figlia di una donna che è stata costretta a stare con suo marito perché non aveva l'indipendenza economica, e oggi sono una donna libera che ama un uomo e sceglie di amarlo, e non per una mera questione economica.
0: Intanto le 4
2: Disco Radio.
0: Ringraziamo questa amica per il suo punto di vista, perché dicevamo che in questa ricerca si parla di questo dato che mette l'attenzione soprattutto sulla voglia delle donne di viaggiare, di stare da sole, di prendersi cura di se stessa e magari di non dare attenzione ad una famiglia. La nostra amica giustamente ha messo il punto anche sulla questione economica, che è fondamentale comunque nell'epoca nella quale viviamo. Intanto che riflettiamo su queste parole, su questi dati, ascoltiamo una bella novità, quella firmata Miley.

Miley, che per chi non lo sapesse è Miley Cyrus. Io invece sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 18 nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Saluto Carlo, Sofia Marina, Ivana, Carlo Alberto. In viaggio verso Verona per bere un caffè e poi

0: Sweet Loving della nostra domenica pomeriggio su Disco Radio. Aggiornamento dalla Serie A, ripresa Parma-Genoa, siamo sull'1-0 per il Parma, mentre sono ancora negli spogliatoi Frosinone-Como, 2-0 per il Frosinone. Tra un attimo andiamo nel 2003 con un bel Rhythmic History.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio, giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventrive.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
7: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
14: Sì, hai già capito di chi parliamo.
13: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
15: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
16: Visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
17: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla. palla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
20: Anche a settembre! Allora scialla!
21: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Auguri Goldi!
23: A Milano dal 1906.
24: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara!
25: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
26: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Disco Radio. Siete pronti per fare un viaggio nei primi 2000, quando c'era ancora la bella dance potente? Questa è una delle canzoni preferite che ho del 2003. Magic Box, sul volume c'è If You.
27: Rhythmic History.

0: dai, che l'abbiamo fatto tutti nel 2012, questo fischietto quasi iconico. Florida Whistle nella terza parte del From Disco to Disco Weekend qua su Disco Radio. Tra pochissimo vi porto ad Harvard. No, non studiamo niente insieme, scopriamo i DJ che sono stati anche insegnanti.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Promo!
8: Welcome to the party!
9: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Harvard, celebre università che tutti abbiamo sentito nominare in almeno un film americano, ha ospitato spesso e volentieri degli artisti che hanno tenuto delle lezioni. Tra poco li scopriamo, intanto su Disco Radio anche Calvin Harris e Dolly Golding.
10: From Disco to Disco Weekend,

0: Domenica, l'ultima dell'estate, siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta e subito facciamo un bel viaggione. Andiamo dall'altra parte del mondo, Harvard, la università, si sente che non sono andato ad Harvard, l'università Cambridge, siamo nel Massachusetts, che spesso e volentieri abbiamo sentito citare nei film e nelle serie americane, ma spesso ospita anche degli artisti, dei DJ per tenere delle classi pazzesche. Tu immagina di andare all'università o magari anche alle superiori, perché no? E ti trovi davanti dei DJ pazzeschi che ti raccontano la loro storia, magari ti ispirano, anche perché sei nell'età nella quale stai cercando dell'ispirazione per fare del tuo meglio nella vita. E chi c'è stato? Benny Blanco, marito di Selena Gomez, mentre lei era a presentare la sua ultima serie, lui era in classe a spiegare ai ragazzi il suo percorso. Ma c'è stata anche Peggy Gou nel 2024, che ha raccontato agli studenti il suo percorso da Seoul a Berlino, alle console più importanti del mondo. Ma anche i nostri italianissimi Medusa ci sono stati nel 2022 e hanno tenuto una lezione sulla musica elettronica. Insomma, molto bello, immaginate di essere lì e così occhi aperti, con la bocca aperta a tendere le orecchie a questi DJ pazzeschi. Anche James Hype, che ha tenuto una masterclass sulla sua carriera, ricordando però di non essere mai stato in un college, in un'università prima di quella volta. C'è la mia prima volta, arrivo già da professore, manco da studente. C'è stato anche il francese Hugel, che ha raccontato il proprio percorso, anche lui da Marsiglia, i club più importanti del mondo. Insomma, bello queste storie che sono anche di ispirazione. Allora facciamo così, torniamo con la memoria per un attimo a scuola. E da chi vorresti aver avuto una lezione del genere? Magari ti dicono oggi fa lezione, chi avresti voluto? Dai, 393 800 3000. Intanto riparti alla grande con l'offerta di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano e anche sul sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. So if you want it.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Auto Rigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Vorrei ascoltare una lezione di, dai, di quale sportivo, cantante, attore vorresti ascoltare? Una bella lezione, raccontalo al 393-800-3000. Intanto in Serie A cambio risultato a Parma, Parma 2, Genoa 1, e qua su Disco Radio arriva

Robin Schulz, ok, sono le 5:01. Ci piace. Ok, va tutto bene, anzi lo chiedo a voi, va tutto bene in questa domenica pomeriggio? Siamo arrivati alle 5, quindi pomeriggio che sta per finire, sta per iniziare l'orario aperitivo, l'ultimo, lo ricordo, dell'estate 2026 per quanto riguarda almeno i weekend. Quindi come sta andando? Come va questa domenica? Dai, se volete raccontarcelo, 3938103000, anche dove siete, cosa state facendo? Io sono Roby Mistretta, con voi ancora un'ora fino alle 18, una bellissima novità firmata The Big Guitar.

di David Guetta su Disco Radio. Sono Roby Bistretta con voi fino alle 18. Cosa avete fatto di bello in questa domenica pomeriggio? Dove siete andati? Cosa avete visto? Dai, raccontatecelo. 393 800 3000. Adesso Rihanna.

0: dal 2007 nel domenica pomeriggio su Disco Radio. Che avete fatto oggi? Antonella dice: ho fatto un aperitivo a pranzo e mi ha fatto la sorpresa un'amica d'infanzia che si chiama Mirella, che proprio oggi compie gli anni 62, quindi facciamo tanti auguri a Mirella. Facciamo tanti auguri anche a Tony e Mari, che oggi hanno festeggiato 34 anni di matrimonio. Grandi ragazzi, un super abbraccio. Tra pochissimo Rhythmic History dal 1991. Intanto nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Oggi, domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli sul sito locatelligroup.eu.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
3: Autorigol!
2: A Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Foton, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: I want it to be free!
14: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
3: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
5: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
3: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
5: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
3: mserramenti.it.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
18: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
19: Disco Radio.
0: Un saluto anche a Giulio di Vigevano, che però oggi è a Chiavari e poco fa mi ha mandato una bella foto dalla spiaggia al 393-800-3000. Allora goditi questo tramonto che sta per arrivare con Rozalla.
20: Rhythmic History.

0: Jubel su Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio. Intanto Tiziana dalla provincia di Novara oggi è andata col marito, il gruppo Cressa Alpini, al raduno interregionale a Pinerolo. Dice una bella sfilata, buona mangiata. Ci piace così. Intanto il tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia settentrionale. Ritroveremo difatti nella giornata di lunedì tempo stabile, assolato, cielo sereno poco nuvoloso anche tra Piemonte e Lombardia. Una giornata simile estiva. E difatti le temperature raggiungeranno i 26-30 gradi, questo è un po' il range in pianura padana. Appunto sole o qualche velatura, nuvola alta di passaggio, insignificante, non ci saranno precipitazioni. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125€ al mese, anticipo 3.000€, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775€, importo totale dovuto 20.326€, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana e anche oggi sono tante, molto diverse, alcune anche divertenti, interessanti. Intanto su Disco Radio, Talk to You.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: pezzo iconico che ci riporta alla memoria questo spettacolo 1996, gala Freed From Desire su Disco Radio, nella terza parte del From Disco to Disco Weekend con me Roby Mistretta, terza parte che sta per giungere alla conclusione. Sono qui fino alle 18, giusto il tempo di raccontarci tutte le notizie che probabilmente vi siete persi questa settimana. Cos'è successo in giro? Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani ed è il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani, quindi siamo molto contenti per lui. Restando nella moda, il revenge dress di Lady Diana andrà all'asta con un prezzo stimato tra i 150 e i 300 mila dollari. Pensavo fosse un po' più alto il prezzo d'asta, perché comunque un pezzo iconico di un personaggio così importante ci poteva stare, ma sicuramente la quotazione salirà. Invece grande emozione per Celine Dion, che torna sul palco dopo 6 anni di assenza. Belle anche le immagini, e per lei che è salita sul palco uno che scende in politica, ed è Fabrizio Corona che l'ha annunciato in settimana. Ed infine è stata scoperta una nuova specie di felino dopo oltre 100 anni e si chiama Tilcayo. Vive in Bolivia ed è, sembra quasi un leopardo, un ghepardo, però molto piccolo, perché è più piccolo di un gatto domestico. Molto carino, ma starei un po' attento, starei un po' alla larga. E tutte queste erano le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso dell'ultima settimana. Nuova Jeep Avenger è da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Oggi, domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli sul sito locatelligroup.eu.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
6: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
7: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
10: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
9: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
10: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
9: Info su merbag.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
12: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
15: Florica da Lissona ha appena mandato un messaggio dicendo che oggi è il suo compleanno, quindi le facciamo tantissimi auguri, un super abbraccio, una bella domenica di festeggiamenti. Intanto su Disco Radio arrivano anche Peggy Goo, Aira Star con la bellissima Woman.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: l'abbiamo fatta tutti, è canzone che ci ricorda anche un film con Massimo Boldi e chiude anche il Frondisco to Disco Weekend, la terza parte di questa, l'ultima, sì, weekend estate. Ci risentiamo per il prossimo, puntuali in quello tonale, sono Roby Mistretta, ciao!
1: Sono arrivate le 18? Disco! E allora, una voce insolita per essere le 18 di un weekend, ragazzi. Di solito noi siamo insieme dalle 13 alle 16 tutti i giorni, Don Cash Disco Radio Lovers. Ma oggi facciamo lo special Weekend Don, quindi buona domenica su Disco Radio con il Don. Il numero rimane sempre lui, il 393-800-3000, i vostri spostamenti in questa domenica di settembre, il 20. Fatemi sapere dove andate e dove portate la nostra musica al nostro numero. E partiamo con la novità, questa volta firmata Robin Williams insieme a Miss Monique. Si chiama Beauty in Us.

0: bellezza in noi, Beauty Nas, la nostra novità. Allora ragazzi, proviamo a sentire un po' di saluti. Chi balla con noi oggi, domenica, insieme a Disco Radio e Don Cash?
1: Don Cash, sono Linda.
0: Ciao Linda, e poi ancora sentiamo.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Valentina da Trezzano sul Naviglio.
0: Trezzano sul Naviglio, vai ancora, sentiamo fra un attimo i vostri messaggi e intanto Tiesto, Wasted.

0: Follow the River, Licky Lee, casa disco radio con lo zio Don Cash. Buona domenica, chi balla?
1: Don Cash! Salve! Giuseppe da Milano!
0: Ciao Giuseppe da Milano ancora!
2: Salve. Ciao Don Cash, yeah. Nunzio da Desio.
0: Ciao Nunzio da Desio, insieme al nostro amico Giuseppe da Milano. E ancora...
3: Ciao da Cosimo, da Novara.
0: Ciao Cosimo che balla da Novara e poi ancora proviamo a sentire chi balla con noi.
4: Salve. Caterina da Serravalle d'Asti.
0: Ciao Caterina da Serravalle d'Asti, buona domenica a tutti. Al 393-800-3000, se ballate con Disco Radio Don Cash, ditelo.
5: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
10: Sì, hai già capito di chi parliamo.
9: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
11: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale, per sostenere i volontari del soccorso di Calozio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio. Giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calozio Corte. Lecco, biglietti in prevendita su eventdrive.it.
12: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
10: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
12: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
14: Disco Radio. Mi è giunto il tempo, quello in cui si allaccia la cintura di sicurezza e si vola dritti indietro nel tempo sugli ali della musica, quando mi eravamo giovani. Almeno 23 anni in meno per tutti. Vi riporto al 2003, l'anno in cui scoprimmo Ai Luci con Dragostea Dintei. Rhythmic

0: Ciao a tutti, io sono Alberto.
1: Ciao Alberto, benvenuto con noi in studio e buona domenica. Sono Erode di Madonna con Dance Terry e in compagnia di Don Cash e di Disco Radio Lovers. Se balli con noi, fatti sentire al 393 800 3000.
2: Da Marco e Rosy da Paderno, ciao.
1: Ciao.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
9: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
10: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: Le radici sono importanti, Hagan Roots invece non ho radici, è quello che ci raccontava nel 2018 Alice Merton. Partono 4 hit senza alcuna interruzione, avete già capito, la prima ci riporterà lì indietro nel tempo sugli ali della musica. E allora allacciate le cinture e sbloccate dei ricordi.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: chiudiamo così. Le quattro senza interruzioni si chiudono con Whisper, Joel Corey. Buona domenica, dimmi dove vai, lentamente oppure dove Corey. Sarà triste. Quando cash di scala di Lovers al 393-800-3000. Sentiamo chi balla con
1: Ciao,
0: noi.
1: Ciao Don, sono Matti, sei il numero uno e ti ascolto sempre, ogni giorno dalle 13 alle 16.
0: Oggi invece il solito appuntamento, ragazzi. Strano stare insieme nel weekend dopo le 18 e fino alle 21 staremo qui.
2: Buongiorno Disco Radio.
0: Salve.
2: Ciao, un abbraccio da Divi da Milano.
0: Ciao Divi da Milano, ancora chi balla?
3: Buona domenica. Brescia.
0: Ciao, Brescia, credo Luisa.
4: Andrea da Savigliano, sto rientrando, vi ascolto sempre. Okay. Secondo me basta essere giovani dentro e non c'è limite di età. Tutto qua.
5: Ciao Don Cash, sono Martina D'Alecco. Ciao.
0: Ciao Martina, vedi, lei mi sembra giovane. Comunque in settimana, proprio mi pare giovedì, nel giorno del mio compleanno, abbiamo parlato proprio di questo, del fatto che i giovani di oggi, i trentenni, si sentono più anziani della loro età, mentre al contrario, superati i 50-55, oramai ci si rimette in forma e quindi i diversamente giovani come noi si sentono più giovani della loro di età. Quindi a 50 anni te ne senti 30, a 30 te ne senti 70. Ciao.
6: Ciao Don, sono Laura, io ascolto Disco Radio dal 1990, dalla mattina alla sera. Bella. Siete la mia vita. Bella. Ciao, un
0: grazie,
6: bacio.
0: Grazie, buona domenica.
7: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E a volte i sogni si avverano e solo a settembre da Clerici Auto gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da soli 26.900 euro grazie a qualsiasi usato tu abbia. Scegli tra Mild Hybrid, anche 4 ruote motrici, oppure l'e-Power Hybrid con oltre 22 km al litro. In più per te ci sono fino a 1.800 euro di extra sconto in stock sulla pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta a braccia aperte nei suoi showroom, quello Nissan di Saronno come Cantù e anche qui sul sito clericiauto.it.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
10: Ambu, mi piaci tu.
11: Mua. Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Parte la musica, partono le hit, buona domenica su Disco Radio con Don Cash e Disco Radio Lovers, il nostro From Disco to Disco parte qui. Alla ricerca continua del sole, anche se l'estate ragazzi sembra essere ormai un lontano ricordo per qualcuno, voliamo con le note più ascoltate di quest'estate 2026. Moving to the Sun.
17: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Arrivate alle 19. E allora ancora buona domenica su Disco Radio con il Don. Grazie agli amici e alle amiche che sono con noi, a quelli che stanno mandando i loro messaggi. Chi balla si fa sentire al 393 800 3000.
1: Ciao Sara da Dortmund. Ciao.
0: Ma un abbraccio. Allora siamo anche internazionali ed effettivamente numero internazionale. Voi continuate con i vostri messaggi al nostro numero. Ditemi dove siete. Ciao Marinella che balla da Pinerolo, Claudio che balla da Viverone, Davide da Uboldo. E partiamo con la novità in questa nuova ora. Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità. Disco Radio.

0: We got everything, like me, like you, we got everything. Cioè, fortunati ad avere tutto, ma a volte non ce ne accorgiamo. Ciao.
1: Ehi, ciao Don Cash, sono Luca.
2: Ciao Don Cash, Mauro da Milano.
0: Ciao Mauro da Milano, ciao Luca. Ciao la nostra amica Elena, che invece ci ascolta dal centro di Torino. Benvenuti in famiglia, arriva Keisha.

0: La musica ti fa sentire giovane, vedi che ti aiuta. Parlavamo prima del fatto che ci si può mantenere giovani col tempo.
1: Io ho 42 anni, sì. Ma ne 120. Vani da Calolzio.
0: Grande, ciao Vani da Calolzio. E ancora sentiamo un po' di saluti.
2: Ciao a tutti ascoltatori di Disco Radio. Ciao Don. Sono Elena da Misano di Geradadda.
0: Ciao Elena e a tutti gli amici che ci ascoltano da Misano di Geradadda, benvenuti in famiglia.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: Fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Auto Locatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4, 100% elettrica. Design rinnovato grazie alla nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Oggi, domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta nello showroom di Valdana Allambro, Cinisello Balsamo e anche quello di Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con le formule di acquisto flessibili. Se vuoi saperne di più, i dettagli li trovi sul sito locatelligroup.eu.
4: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Solo con un Euroclub, dettagli ed esclusioni in negozio.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo.
6: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
12: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
13: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale. Per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
14: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
14: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
15: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
16: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
18: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo

0: Bollette.
1: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
0: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
1: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
0: mserramenti.it. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
2: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Foton, i solidi pick-up.
2: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
2: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
5: Cinture di sicurezza allacciate, 23 anni in meno per tutti? Va bene, ci accordiamo così? Eh sì ragazzi, facciamolo. Voliamo dritti al 2003, chissà dove eravate, cosa stavate facendo. Mentre me lo raccontate, voliamo con le note firmate di Wata, Jam. Rhythmic History.

0: E domenica pomeriggio, il 20 settembre, quando cash in disco Radio Lovers, le note degli Swedish House Mafia e Licky Lee, Happiness is so sad. Motivo della mia felicità voi, le vostre voci.
1: Chi ciao va? Don, io disco radio l'ascolto da una vita, da quando c'era ancora il numero 0363 350 350.
0: Basta,
1: da una vita, da ero una bambina.
0: Hai detto così, imbrutti, da una vita, ascolto disco radio da una vita.
2: E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh.
3: Disco Radio.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
12: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
13: Siamo gli articolo 31.
14: Ciao, sono Fabri Fibra.
15: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
16: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
0: Drop. E prendiamo la strada, ma prendiamola con calma. Be careful, che è anche il titolo della prossima che sta per arrivare qui, Disco Radio Lovers insieme allo zio Don Cash. Ci saranno tra le 4 Chris S&D, Pitbull, ma immediatamente il nuovo brano di quest'anno firmato Easy Bizu, che collabora con i D.O.D. Questa è Careful.
17: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Che pezzone. Whirlpool Production from disco to disco. E ovviamente i più attenti lo sanno che ci sono sotto gli, i rumori vivi dello studio in cui è stato registrato il pezzo, il brano originale, che sono anche le mire nature, cioè lui che immagina come dovrebbe fare la canzone e poi la canta realmente. Grazie ancora per gli auguri in ritardo che mi state continuando a fare. Ragazzi, il mio compleanno è passato, è stato il 17. Un abbraccio a Riccardo e la moglie che ci ascoltano da Milano, Davide da Uboldo, Christian che invece si trova a Torino. E ancora, ragazzi, scusate il disturbo, ma come si fa a comprare una felpa di disco radio? E noi, i nostri gadget, ragazzi, non si comprano, si vincono quando si vincono con i giochi in onda oppure quando venite ai Disco Radio Party Live. Ciao,
1: ciao Don Cash,
0: buona domenica.
1: Ale, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disco Radio.
0: Ma non mi dite il nome.
2: Ciao Disco Radio.
0: Ciao,
2: ciao Don Cash.
0: Ciao, però,
2: ciao famiglia.
0: Famiglia, mi piace.
2: Io vi ascolto da 15 anni e adesso vi ascolto da Malaga,
0: Malaga.
2: Spagna.
0: In Spagna.
2: E viva la vita.
0: Che viva la vita, hermano. Benvenuti alla famiglia.
3: Ciao Don. Hola. Noi ti ascoltiamo da 15 anni.
0: Anche
3: e
0: voi.
3: Siamo di Castellazzo Formida. Un saluto da Maddalena e Sonia.
0: Vabbè, se non ci ascoltate da 15 anni non vale oggi praticamente. Buona domenica.
4: Ciao, Cash, ciao. Sono Luca di Brescia.
0: Brescia.
4: Mamma mia, ma sei fantastico. Oh. Su ogni base gli metti su
0: il freestyle.
4: Una canzone. Sei spettacolare.
0: Grazie di cuore.
4: Ciao.
0: Grazie di cuore. È la mia prerogativa, è quello che faccio, la mia chiave stilistica.
5: Disco Radio. Ciao.
0: Ciao
5: Don.
0: Ciao.
5: La Miri c'è.
0: La Miri c'è. Allora benvenuti in famiglia con Disco Radio e Don Cash ancora. Buona domenica.
6: E adesso è arrivato il Doctor Who.
0: E riparte alla grande con le offerte di auto rigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Può essere tua a partire da soli 18.900 euro. E in più hai anche 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi nel prezzo. Polo Young, riparti col piede giusto, scoprila anche tu da auto rigol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni e ti aspettano in via Gallarate 253 a Milano e anche qui, sul sito autorigoldi.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: aperitivino?
1: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
0: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
10: In questa domenica su Disco Radio si balla con lo zio Don Cash al 393-800-3000, ci sono i nostri ascoltatori. Allora ragazzi, è bello, bello, grazie a Davide che ci ascolta insieme a Demetrio da Bergamo, chi si sposta per i centri commerciali, chi è indaffarato con i figli, chi ha giocato a calcio, chi a padel. Per tutti arrivano Just Ys e Marper.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: sono arrivate le 20.
1: Disco.
0: E allora anche di domenica possiamo farlo. Sono le 20, sono le 20 e 10, sì. No, le 20 e 10 ancora no, ma sono le 20 in punto. E benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Buona domenica a tutti gli amici che sono con noi. Proviamo a sentire, chi è con me? Ciao,
2: ciao. Disco Radio, Salvo D'Asti.
0: Ciao Salvo D'Asti, ancora chi balla?
3: Dimenticavo, yeah. Ricky da Cuneo, panettiere.
0: Ciao Ricky da Cuneo che fa il panettiere. Benvenuti con noi in famiglia, buona domenica. Gli amici che vanno e vengono dai centri, vengono, parlato al russo, dai centri commerciali. E adesso vogliamo in casa di Miley con la sua novità. Si chiama Best Pursuits.

0: Le note di Miley, non più Miley Cyrus, ma semplicemente Miley. E intanto i nostri ascoltatori che ballano
1: ciao,
0: con noi.
1: Cash.
0: Ciao.
1: Chi è? Buona giornata da Florica da Lissone.
0: Ciao Florica, buona serata.
2: Ciao ragazzi, Mauro da San Damiano, anche oggi si lavora. E andiamo.
0: E c'è
2: ciao,
0: chi la domenica lavora. Lavoro? Dimmi cosa intendi. Justin Bieber, what do you mean?

0: Got What You Want, Switch Disco in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Quindi Switch Disco Radio, chi balla in questa domenica?
1: Ciao Disco Radio, Cesco da Biella.
0: Ciao Uepa. Cesco, che entusiasmo da Biella. Uepa, ancora dai, chi è con me?
2: Ciao Don Cash, Eros da Pavia. Io ascolto Disco Radio da settembre del 1988, quando era ancora sui 107.250.
0: Grazie del messaggio Eros e complimenti per la voce.
3: E adesso è arrivato il Doctor Who. Adesso è arrivato il Doctor Who.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche.
4: Allora domenica si va!
8: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
12: Fino al 27 settembre, da Merbag, arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
11: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
12: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
11: Info su merbag.it.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Chang'an, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
16: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
17: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
18: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
19: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Disco Radio. Mentre in questa speciale domenica con Disco Radio Lovers, io, Don Cash, continuo a volare con i vostri vocali al 393-800-3000, tra i vostri ricordi, cosa state facendo, dove vi muovete. Vi riporto al 1997, vi porto in Ecuador. Rhythmic History.

0: Coombs, Genie, Boys Noise in casa disco radio con lo zio Don Cash. E allora, se stai ballando con noi, fatti sentire al nostro numero di telefono come hanno fatto loro.
1: No, vabbè, Ciro Rosso remixata, vi adoro.
0: Grazie.
1: Debbie da Biella.
0: Ciao,
1: Debbie
0: da Biella. Don. Ciao, grazie, tesoro, un bacio.
2: Io ascolto da quando c'era ancora la cassettina tutto il giorno, quindi i primi anni 90.
0: Che grandi. Che
2: ciao, sei. Mauro Novara.
0: Ciao, Mauro da Novara, e benvenuto in famiglia.
3: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
4: Meteo. Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia settentrionale. Ritroveremo difatti nella giornata di lunedì tempo stabile, assolato, cielo sereno poco nuvoloso anche tra Piemonte e Lombardia, una giornata simile estiva. E difatti le temperature raggiungeranno i 26-30 gradi, questo è un po' il range in pianura padana. Appunto sole o qualche velatura, nuvola alta di passaggio, insignificante, non ci saranno precipitazioni. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
8: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
9: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ricorrenti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì, un grande valore morale.
10: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
11: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Le brutte abitudini a volte, ragazzi, suonano bene, soprattutto se le canta Ed Sheeran, anche se in questo periodo Ed Sheeran è ferito in mezzo a un polverone mediatico con il nuovo tour, che neanche ve lo dico. Colpa di Michael Moore, ma neanche, forse merito. In ogni caso partiamo così con le sue brutte abitudini.

0: Physical, che lui e Studio Colors chiudono le 4 senza interruzione. Prima anche Gabri Ponte, che remix DJ Lasa con Giulia, oh mia cara, su Disco Radio Salvami.
1: Ciao,
0: tu.
1: Ciao, un saluto da Saluggia.
0: Saluggia, insieme allo zio Don Cash, chi balla in questa domenica?
2: Ciao Don Cash.
3: Hola. Davide da Como.
0: Como.
3: Disco Radio per sempre.
0: Per sempre, forse.
3: Però
0: sempre.
3: Mi devi fare un piacere.
0: Che cose posso?
3: Salutami per favore il mio amico Simone.
0: Simone.
3: Commista di Mortara, il numero uno. Cioè,
4: ragazzi. Ciao Simone. Eugenio da Novara.
0: Novara.
4: Faccio il camionista. E anche oggi si lavora. Grandi, vi ascolto sempre. Grande Disco Radio.
0: Posso dedicare un momento, ragazzi, a tutti gli amici che anche in giorni come questi, come la domenica sera, a quest'ora, quando tutti siamo praticamente quasi arrivati a casa, loro ancora lavorano, grazie al nostro amico Eugenio. Ciao.
5: Ciao Don, sono Danilo da Setriano, Setriano. E vi ascolto dal 1995.
0: Grande, grazie per essere sempre nella family. Un abbraccio ancora.
6: Ciao Don, avevo 11 anni quando ho iniziato a ascoltare Disco Radio, mo ne ho 38, figurati. E che cos'è? La scoteca? La scoteca?
0: Stai fanno la scoteca? Perché anche di domenica con Don Cash Disco Radio facciamo la scoteca?
7: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
0: E a volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli anche tu tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, oppure l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te ci sono fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta nei suoi showroom Nissan di Saronno, come Cantù, e anche qui sul sito clericiauto.it.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su Mocauto Group.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu.
8: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
9: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
8: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
9: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
8: Info su merbag.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
11: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Magari poter tornare indietro all'inizio del weekend. Il weekend sta per finire, ma abbiamo ancora 4 hit senza interruzione prima di lasciarci. Disco Radio Lovers e Don Cash. La prima, Kygo, Max McKenna, remixati da Robin Schulz. Questa è la versione remix della loro ultima hit, Take Me Back.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Ed è con questa che ci stiamo per salutare. Grazie di essere stati con me, Disco Radio Lovers. Noi ci sentiamo domani, come tutti i giorni, nella family del pranzo, dalle 13 alle 16. Buona domenica su Disco Radio con il Don. Adesso arriva il Rhythmic History, il party set, e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Disco Radio!
2: From Disco to Disco Weekend!
0: Siete pronti a viaggiare nel tempo?
1: Disco!
0: Perché anche oggi puntuale su Disco Radio torna il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Quindi se siete pronti, io intanto mi presento, sono Alessio Loisi. Puntuale come ogni sera qui tra le 21 e le 22, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6. Tra un attimo Nalina & Kane con Beach Ball, Molella con Confusion, partiamo dai Technotronic. Questa è Pump Up the Jam.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Allora, Molella, l'anno era il 1993, con Confusion si apre l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Io sono Alessio Roisi e tra poco vi riporto nel 2003 per ascoltare il sound di Benny Benassi.
1: Rhythmic History.
2: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzo 8 e Monza viale Sicilia 48.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Ciao, sono Fabio Marelli. Vi aspetto a Volontari a tutto volume. È una festa speciale a sostegno del soccorso locale per sostenere i volontari del soccorso di Calolzio Corte. Partecipate a questo evento speciale insieme a me e alla musica di Disco Radio. Giovedì 24 settembre alle 21. Vi aspetto al Dancing Sport Lavello di Calolzio Corte, Lecco. Biglietti in prevendita su eventride.it.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico. Come te.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domande. Domeniche.
11: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su Moca Auto Group.
12: Come è andato il vostro weekend? Spero bene, lo dico sia a quelli che ci stanno ascoltando in diretta la domenica sera tra le 21 e le 22, ma anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica. Comunque serve un po' di carica, io lo so bene, per affrontare una nuova settimana lavorativa. Allora siete nel posto giusto. Questo è Rhythmic History Extended Version, il programma che suona la migliore dance storica, selezionata per voi. Tra un attimo dal 96 Living Joy con Don't Stop Moving, i Daft Punk con One More Time e Sam Bean con Outside World. Torneranno anche gli Snap con Rhythm Is a Dancer. Prima c'è Satisfaction.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Luca Anzillotti e Michael Minsink. Questi i nomi che si nascondono dietro al progetto Snapper, il 1992, l'anno di Rhythm is a Dancer, e tra un attimo tornano i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo Textile Outlets, il weekend inizia prima!
6: Da giovedì 24 a domenica 27 settembre a Vicolungo Textile Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: Adidas, Boggi, Geox, Napapiri e tanti altri. Inoltre, scopri le promozioni anche dei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo Textile Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. Get it, PK!

0: 22.
1: Lo so che tanti di voi ci ascoltano in auto, ma non dimenticate che Disco Radio è anche in casa vostra, in TV al canale 8858 di Sky, oppure se avete uno smart speaker, proprio quello che utilizzate magari per accendere o spegnere le lampadine di casa o alzare o abbassare le tapparelle, beh, proprio al vostro smart speaker potete dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, oppure Alexa, apri Disco Radio, così anche da lì suonerete le hit che hanno fatto la storia del ritmo, come i Lazard, i 4 o'clock in the morning. Gli Entrance stanno per tornare con Staying Alive, prima però dal 94 Never Alone.
2: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa di Preziose Marvin si chiama Voices. E a proposito, è sempre bello riascoltare le vostre Voices, quelle che arrivano tramite messaggio vocale al 393 800 3000. Questo è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Sono Alessia Roisi. Tra un attimo vi riporto le 94 con Alexia.
1: Rhythmic History.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
1: Autorigol!
3: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
4: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
0: Questo non è solo un programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica, ma ve la fa anche canticchiare. Ecco perché tra un attimo ritornano gli Acqua, quelli di I'm a Barbie Girl. Prima però, dal 94, Ice and Alexia, Think About the Way.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Version. Io sono Alessia Roisi, beh, se amate la Dance Story, che noi ci risentiamo domani. Puntuale alle 21 e come sempre in replica al mattino prima dei belli svegli alle 5. Ciao ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Ultimo soul set della stagione estiva.

stanchi, 22-23, ultimo appuntamento e poi entriamo la prossima settimana anche con un po' di novità per quel che riguarda il pomeriggio dalle 4 alle 7 con il Soul 7, che naturalmente ci terrà compagnia anche per la nuova stagione, stesso orario tra le 22 e le 23. Sono Fabio Maralli, ancora buona domenica, partiamo la prima di stasera, DJ Goja.

0: Yeah, that's right. This is a typical, typical Friday night. Friday night. Yeah, that's right. Keep it exciting.
1: Mr. Belt, Weasel, Keep It Exciting, dal 2024, bellissima questa, dal Soul Set di 2 anni fa. This is Soul Set. Robin Schulz con Take It Slow, poco fa invece tra le nuove, The Blessed Madonna in mezzo con Count On My Love, anche questa del 2024, Clooney, altra nuova con Prospa, Good Girl, abbiamo aperto da DJ Gorgia e Michiko.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Hai già fatto il pieno? No! Allora fallo con noi! Da Volkswagen Sesto Autoveicoli. Se acquisti entro il 30 settembre una delle 100 Volkswagen nuove in pronta consegna, hai 500 euro di carburante in omaggio. Esatto! Scegli la tua Volkswagen e parti con un vantaggio in più. Ma non aspettare! L'offerta è valida fino al 30 settembre, fino a esaurimento delle vetture disponibili. Ti aspettiamo in Viale Italia 226 a Sesto San Giovanni. Volkswagen Sesto Autoveicoli.
1: Is so sad. Continua Soul Set, buon disco Radio Party in questa domenica 20 settembre. Sono Fabio Marelli anche sul canale 8858 di Sky per ascoltarci via satellite, dal vostro televisore, in digitale e lo streaming dalla nostra app, per esempio, scaricandola e aggiornandola. Funkerman adesso, continuiamo con Keep Up.
11: Disco Radio Party, Soul Set.
12: This is Soul Set.

0: Federico Scavo, Funky Nassau, dal 2013 a chiudere la prima mezz'ora del suo set House Deep Funky anche in questa domenica sera. This is Soul Set. Carlita, My Live Solar Scheme, poco fa You Got Salt, Jamaica, Bam Bam, anche Pascal Toublon con Friendships, Keep Up, Funky Man, Sama. Ancora sul set, sono Fabio Marelli, in arrivo la seconda parte.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Souza.
1: Avanti tutta fino alle 11 in questo Disco Radio Party di domenica. Ancora mezz'oretta con la super musica del Disco Radio Party e quella del Soul Set a tenervi compagnia. E lo faremo anche nella prossima stagione che parte praticamente da domani. Mia Takarabe adesso con Steve Aoki.
2: Disco Radio Party Soul Set.
0: This is Soul Set.

0: James Poole con Golden Sands, questa super estiva, ce la ricorderemo quest'estate 2026 che praticamente è ormai agli sgoccioli, e la chiudiamo in qualche modo con il Soul Set, con Housey Più Funky in questa domenica sera, l'ultima dell'estate 2026. How Deep Is Your Love, c'era anche Calvin Harris con i Disciples, Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind, anche Take Me Up, Ralphie Rosario e Bob Sinclair. Abbiamo aperto con Heartless di Vaoki.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
0: This is Soul Set. E adesso le ultime da sentire tutte d'un fiato in questo Soul Set che va avanti fino alle 23. Sonny Foderà, Becky Hill, anche Say Something.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is Soul Set.

quanto è bella I Don't Mind. Sam Jacobs, Ezra Narey. Chiudiamo così l'appuntamento estivo del Soul Set. Ci ha tenuto compagnia in questo orario 22-23, ma che continuerà a farlo anche nella nuova stagione che parte domani. Oh, vi aspetto, eh! Non più centro estivo pomeridiano, ma sempre tra le 4 e le 7, con qualche novità. Vi aspetto, ci conto domani. E domani sera anche nuovo appuntamento con il Soul Set, stesso orario, quindi 22-23 anche con la nuova stagione che è pronta a partire. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli. A domani.

0: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
3: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
3: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
2: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.

città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
2: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.

0: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.